0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
3: 95.9 FM.